mancherà. Io le bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Io le bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Pres-

piacere ti va. Ghiaccio avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni tuo piacere ti va. Ghiaccio avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta.